1003. 1003. 1003. Van fra queste contadine, cameriere cittadine, van contesse baronesse, marchesine principesse, e van d'ogni, d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Alemagna 231.

1003 Non tra queste contadine, cameriere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesine, principesse.